0: su streammo.it si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, funzionario di MPS morto nel 2013 precipitando dal suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica hanno evidenziato lesioni corporee non compatibili con la caduta. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso.
1: Nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
0: L'Etna non dà tregua allo scalo di Catania dopo qualche ora di ripristino del traffico aereo, sospeso per quasi 3 giorni fino alla mezzanotte di ieri. È stato disposto un nuovo stop fino almeno alle 15 per la ripresa di una rilevante attività eruttiva. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Hurkacz, Davidovic, Fokina e la finale a Chengdu, a giocarsi il titolo a Hangzhou, Medvedev e Rublev. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: The Spaghetti Accident con Domi Grande
4: su Radio Easy Rock.

I Foreigner 1978 per Hot Blooded ed è per una canzone che ci permette di aprire l'ennesimo appuntamento di The Spaghetti Accident, quello del martedì, tra l'altro 29 di settembre, quindi chiudiamo quasi questo mese. 12 e 4 minuti con Domi Grande su Radio Easy Rock per stare insieme un paio di ore in cui ci stiperemo un sacco di cose, compreso il fatto, e me ne sono resa conto proprio questa mattina, che ormai tutti abbiamo un obiettivo, soprattutto chi ovviamente ha l'auto e ha la patente, cercare una pompa di benzina dove ci sia ancora del carburante scontato. Una cosa pazzesca, cioè code chilometriche, pompe di benzina che hanno già terminato il carburante, ma vabbè, un delirio collettivo che insomma stiamo vivendo proprio in questi giorni. E allora un po' di benzina ce la mettiamo noi, però nel senso della musica che è la nostra benzina quotidiana. In queste due ore tanta musica, qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire, qualche informazione, qualche curiosità. Intanto ci ascoltiamo i Queen con Hammer to Fall.

0: Spaghetti Accident
1: con Domi Grande su Radio Italia.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

insieme a voi Easy Rocker, questo pezzo degli Oasis. Pensavo a come è stato il fine settimana appena trascorso, quello in cui praticamente c'erano le famose tre finestre per chi aveva ricevuto il codice, ovviamente, per poter acquistare i biglietti per i concerti degli Oasis, soprattutto perché ho vissuto questa cosa, non dico in prima persona ma in famiglia, cioè tipo mio fratello incollato al PC e al telefono per tutto il weekend per riuscire, insomma, visto che aveva ricevuto il codice, ad avere questi biglietti. Sappiate che tutti i biglietti dei concerti degli Oasis Tour del 2027 sono andati ovviamente venduti, ma non avevamo dubbi in proposito. Comunque i fratelli Gallagher in questo weekend non si sono preoccupati di questa cosa, era un nostro problema da fan, ma si sono preoccupati più che altro della loro squadra di calcio. Loro sono tifosissimi del Manchester City e quando è il 25 di settembre il Manchester City è stato giudicato colpevole di 114 dei 115 capi d'accusa che sono stati mossi contro il club dalla Premier League, non hanno reagito benissimo i fratelli Gallagher, soprattutto Noel, che è uno che va regolarmente ospite di testate giornalistiche di sport per parlare di calcio. È intervistato proprio nel podcast ufficiale della squadra di calcio, ha detto che è rimasto sorpreso da questo verdetto e dice: un po' sono sotto shock, però sono triste per i tifosi e anche per i giocatori, e a prescindere da come andranno le cose, anche se dovesse essere condannato il club, io rimango un tifoso, cioè sappiatelo, cioè rimango tifoso della squadra, non cambierò opinione. Noi non cambiamo opinione sulla musica che facciamo ascoltare. The Warning arrivano da

Ogni volta che senti un pezzo dei Soundgarden, come in questo caso del 94, con quella voce lì, quella di Chris Cornell. Allora, a proposito di Soundgarden, procedono i lavori sul nuovo album, quello a cui in realtà si stanno applicando da svariato tempo, però hanno fatto sapere di recente, la band ha fatto sapere che effettivamente sono a buon punto, ok? E lo pubblicano nel 2027, quindi fino a qua ci siamo. E poi hanno fatto una bellissima apparizione Soundgarden insieme a Taylor Momsen, sì, la cantante dei Pretty Reckless, proprio lei con cui non è la prima volta, insomma, che cantano insieme, e a Mike McCready dei Pearl Jam. Questo è avvenuto praticamente all'inizio di questo mese di settembre, il 9 settembre, si sono esibiti in questo show che era l'halftime show di una importante partita della National Football League, dove a Seattle, per cui insomma a casa loro è la città proprio dei Soundgarden, e insomma durante l'intervallo di questa partita molto importante si sono esibiti, ed è stato, devo dire, molto bello e toccante, perché insomma anche con Taylor Momsen c'è un bel feeling. Non so se poi lei lascerà la sua band per chissà, però il feeling c'è, come ogni volta che cantano insieme. Linda Lindas e Hayley Williams con Closer a Radio Easy Rock.

0: come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it. Media Partner, Radio Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

album che era questo, che album pazzesco, Rumours, The Fleetwood Mac, dentro c'era anche questa Don't Stop, alle 16.41 qui su Radio Easy Rock, che poi la storia era sempre quella, l'ha scritta Chris McVie mentre stava finendo, praticamente naufragando malamente anche il suo matrimonio con John McVie, e lei ci fa sopra questa canzone, dice o passato è passato, scurdammoci eccetera eccetera, guardiamo avanti. C'è solo un piccolissimo problema, John McVie non se n'è mai accorto, cioè lui ha continuato a suonarla per anni, ma che per anni, per decenni, finché qualcuno gli ha fatto notare, oh ma hai capito cosa ti diceva qua Chris, e lui, oh ma lui, lei intendeva lui? Eh sì, è andata così. Diciamo che insomma cogliere un po' i sottotesti non era esattamente il superpotere di John McVie. A proposito di superpoteri, il signor Jake Bugg ce ne ha da vendere. Perché no, anche in questo nuovo lavoro che noi ci ascoltiamo qui su Radio Easy Rock, si chiama Never Can Tell.

Applausi meritatissimi per questa versione MTV Unplugged di Back to You, Mr. Bryan Adams. Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

In Talking Bad Love sono i Van Allen che ci hanno fatto entrare sbattendo la porta proprio nella seconda ora della nostra Highway to Rock alle 17 da 3 minuti. Ognuno di noi ha o ha avuto i propri sogni. Brandon Flowers dei Killers ha raccontato giusto a giugno scorso una cosa che io per esempio non avrei mai detto, e cioè: un tempo il mio obiettivo era fare il parcheggiatore, pensavo che fosse quello il mio destino. Adesso che ho 45 anni mi fanno male l'anca e il ginocchio e non posso fare a meno di chiedermi come sarebbe stata la mia vita se invece avessi passato le giornate a scorrazzare dietro alle auto. Per fortuna poi nella sua vita ha fatto dell'altro, per esempio ha fondato i Killers, per esempio ha scritto un mucchio di belle canzoni, per esempio si è beccato anche, perché no, tutto il successo che meritava, e quindi noi per fortuna possiamo immaginare e vedere un Brandon Flowers molto diverso, per esempio con i suoi Killers, Somebody Told Me.

Sono tornati Kasabian con questo nuovo singolo Nothing Better Than This, che ci accompagna anche a un piccolissimo istante da quello che sarà tutto l'aggiornamento sul traffico. Radio Easy Rock.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Traffico regolare privo di particolari disagi lungo le tratte di nostra competenza. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Anticipiamo che per lavori notturni, dalla mezzanotte alle 4 di questa notte, verrà chiuso il tratto tra Montebello e la superstrada Pedemontana-Veneta in ambo le direzioni. Negli stessi orari verranno chiuse le entrate di Montebello in direzione Venezia e il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta da Treviso in immissione sulla 4 in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Chemical Romance e questa Teenagers qui su Radio Easy Rock. Vi è mai capitato di sentirvi, come dire, fuori dal tempo, no? Osservando magari dei ragazzini molto giovani, eccetera, eccetera, e voi sentite di non appartenere a quella roba lì, no? Ed è una cosa un po' positiva, nel senso che c'è anche un po' l'orgoglio, dice, beh, però è un po', insomma, perché ti fa sentire effettivamente il tempo che passa. È proprio quello che succedeva a My Chemical Romance quando hanno composto questa Teenagers. Sono le 17 da 16 minuti, stiamo aspettando il 30 ottobre quando uscirà anche l'undicesimo album dei Nickelback, c'è già il titolo, si chiama Everything Under the Sun, e c'è anche un singolo che lo anticipa, Leave Me Behind.

Come On, Blitzkrieg Bop qui su Radio Easy Rock alle 17 da 22 minuti al 3888936699. Proprio mentre suonavano i Ramones, ci scrive Marco: i Ramones mi riportano sempre a quando ero giovane e folle. Ma sai che secondo me non perdiamo proprio tutto, cioè la follia, se uno già di suo, no, è un po' particolare, ecco, mettiamola così, è un po' particolare, una persona insomma un po' speciale, un po' fuori dagli schemi, eccetera eccetera, secondo me rimane così. Puoi un po' coprire, puoi far finta di niente, puoi metterti addosso la patina, quello che vuoi, però in realtà quello eri e quello un pochettino rimani. Comunque accetto naturalmente anche commenti, disaccordi e quant'altro proprio al 3888 93 6699. Adesso, a proposito di gente folle, Get Down, Services.

0: Lunga vita al grunge and roll, i Soundgarden, quelli di Spoon Man.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. .it Media Partner Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

sembrarvi una sciocchezza, ma le spiagge della California hanno un suono molto ben definito, che è quello. È quello dei Beach Boys di Surfing USA, che ci siamo appena ascoltati qui su Radio Easy Rock un martedì pomeriggio, in cui come sempre la nostra Highway to Rock ci porta alle 19 insieme a me, Claudia Valentini, ma anche insieme al fatto che voglio ricordarvi i nostri canali social. Siamo presenti su Instagram, su Facebook, insomma ci trovate lì. E che cosa trovate? Beh, innanzitutto trovate tutti i dettagli di quello che succede nel mondo del rock and roll, che non è poco. E poi attenzione, perché spesso e volentieri vi diciamo anche dove suonano le nostre band ambassador, che cosa fanno, che cosa succede poi durante i loro live, perché naturalmente poi ripostiamo le foto, le cose, insomma, fossi in voi assolutamente andrei lì, e visto che ci siete lascerei pure cuoricini come se piovesse. Non abbiate le braccine corte, lasciate i cuoricini come se piovesse. Anche a lui, Mr. Matt Berninger.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
2: Seguici sui social e...
1: Già che ci sei, prenota!

0: Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia sconti in bolletta. A ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Intanto sul fronte carburanti anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Oggi prezzi in calo ai distributori che reclamano regole chiare. Bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone e non l'Egitto, aveva detto. Oggi il titolare degli esteri precisa, sia fatta piena luce.
2: Io sono stupito dalle polemiche e sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
1: Critiche le opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati. Rinfrancata del netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo a lavoro in vista del 3° incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi fino alle 4 di questa notte, verrà chiuso il tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta in ambo le direzioni. Sempre per lavori, dalle 2 alle 4 di questa notte verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
0: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.